0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Sono le 5 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: 13 agosto 2026, giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar, nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce, nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak, nel 1979, e i cantanti Ron, nel 1953, e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire la tua voce.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 13 agosto. Ariete, con la luna di oggi puoi recuperare efficienza e concentrazione sul lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito. Potresti avere la sensazione che tutto debba essere sistemato immediatamente e invece puoi prenderti del tempo. Cancro, la luna ti aiuta a recuperare lucidità dopo le emozioni intense dei giorni scorsi. È una giornata favorevole per parlare, chiarire e mettere ordine nei rapporti personali. Leone, dopo la potente energia che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno, aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te. Potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta. La luna favorisce i rapporti di amicizia, le collaborazioni, ma anche i progetti condivisi con altre persone. Sagittario, la luna in Vergine illumina il settore delle ambizioni e della carriera. Dopo giorni caratterizzati da forti intuizioni, ora devi dimostrare quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Splenderà il sole nel corso della giornata di giovedì sulla Puglia, salvo per un po' più di variabilità nel pomeriggio sui settori interni a ridosso dei rilievi, con la possibilità di qualche goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 35 gradi con caldo e afa molto intensi. La ventilazione inoltre sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Splenderà il sole nel corso della giornata di giovedì sulla Puglia, salvo per un po' più di variabilità nel pomeriggio sui settori interni a ridosso dei rilievi, con la possibilità di qualche goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 35 gradi con caldo e afa molto intensi. La ventilazione inoltre sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 13 agosto, buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. Papa e sacerdoti uniti nel martirio durante le persecuzioni romane sotto l'imperatore Massimino il Trace. Oggi ricorre anche la Giornata Internazionale dei Mancini, un'iniziativa nata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide quotidiane e i miti legati all'uso prevalente della mano sinistra. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1961, inizia la costruzione del muro di Berlino. Durante la notte le autorità della Germania Est iniziano a erigere blocchi di cemento e filo spinato per dividere Berlino Est da Berlino Ovest, dando vita al simbolo per eccellenza della guerra fredda. Nel 1995 Michael Schumacher vince l'ultimo GP con la Benetton in Belgio. Il campione tedesco conquista la vittoria sul circuito di Spa-Francorchamps, rimontando dalla 16ª posizione in griglia di partenza. Nel 2004 iniziano i giochi della 28ª Olimpiade d'Atene. Le Olimpiadi moderne tornano nella loro patria d'origine, la Grecia, con una cerimonia d'apertura spettacolare ed emozionante. I nati di oggi: Alfred Hitchcock, regista e produttore cinematografico britannico, maestro incontrastato del brivido e del suspense, autore di capolavori senza tempo come Psycho, La finestra sul cortile e La donna che visse due volte. Fidel Castro, rivoluzionario e politico cubano, figura centrale della storia del Novecento e guida della Repubblica di Cuba per quasi 50 anni. Fidelia Narducci, attrice e doppiatrice italiana, voce di celebri personaggi del cinema e della televisione. Il fatto del giorno ci riporta alle prime ore di questo 13 agosto 1961. Le truppe della Repubblica Democratica Tedesca sigillarono il confine tra il settore sovietico e i settori occidentali della città di Berlino. In poche ore famiglie e amici vennero separati da barriere improvvisate che nei mesi successivi si trasformarono in un imponente muro di cemento armato lungo oltre 150 chilometri e presidiato dalle guardie di frontiera. Quel muro, eretto per impedire la fuga dei cittadini verso l'ovest, avrebbe diviso la città e il mondo per oltre 28 anni, fino alla sua storica caduta il 9 novembre 1989. È tutto, a voi ancora l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea. Stare

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Vün, du-

0: sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: È di pochi giorni la notizia che la Germania sta cercando di bloccare il flusso di immigrati clandestini che sta preoccupando evidentemente il governo tedesco, deviandolo appunto verso l'Italia, così come la decisione della Spagna di non applicare agli italiani che arrivano in Spagna appunto le regole dell'accordo di Schengen, quindi la richiesta di documenti di identità e quant'altro. Ora, lungi da me l'idea, non è mai stata questa, quella di sentenziare o giudicare in base a ciò che si osserva appunto tutto questo movimento politico, ma ieri riflettevo su questa, immaginavo, no? Questo flusso di persone, di vite, utilizzato probabilmente, come è già successo in altri momenti della storia, in altre parti del mondo, come scudi umani per poter ottenere ricchezza, poi fondamentalmente ricchezza. E allora mi chiedevo, ma l'idea desta solo a pochi l'impressione e l'idea che queste persone vengano utilizzate come degli scudi, gli scudi umani, come dei pacchi, come indipendentemente dall'età, dai sogni, dai desideri, dagli studi, dai sacrifici fatti, no? Come probabilmente molti di noi hanno fatto nella vita quotidiana di ogni giorno. E mi chiedevo perché con un documento sottoscritto, firmato, voluto come quello appunto dei diritti umani, si incorresse poi, si scivolasse così palesemente nel non rispettare questo tipo di accordi. La Carta Universale dei Diritti Umani resta una punta di diamante o un punto d'inizio, o vedetela un po' come ritenete opportuno, ma sicuramente un grande evento storico nella vita di ogni persona e di quegli stati che hanno sottoscritto questo documento. E quindi sicuramente la conoscenza di tale documento può essere di per sé un aiuto a vedere un attimino un po' più chiaramente quanto possa essere importante, quanto sarebbe stato fantastico pensare che potesse essere davvero applicato. Il sito che io vi invito a vedere e a visitare, www.unitiperidirittiumani.it. Vi ricordo che potete sicuramente frequentare un corso online assolutamente gratuito che vi darà anche una corretta indicazione, una giusta indicazione, non solo sulla conoscenza degli articoli, ma anche di come è strutturato tutto quanto il sistema che riguarda appunto la tutela e la difesa per i diritti umani. Siamo in un momento particolare, molti di voi probabilmente sono in ferie o hanno programmato ferie o andranno in ferie e meritano il giusto riposo e meritano ovviamente anche il giusto godimento di un periodo dell'anno dopo lavoro, dopo sacrifici, dopo aver affrontato magari episodi della vita non comuni. E io

termine. Soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Il Giova Tour continua anche in questo caldo mese di agosto, sarà ancora in giro sì, fino al 30 di agosto, ma proseguirà anche a settembre con le date di Napoli, poi il 12 e il 13 settembre a Roma. Beh, Jovanotti veramente è una garanzia. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete qui perché ora arrivano i successi estivi del passato.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Questo brano fu pubblicato nel novembre del 1971, ma suonato e cantato interrottamente sulle spiagge con le chitarre per tutti i decenni a seguire. La canzone del sole, Lucio Battisti.

0: solari. Perché la crema solare ha fatto carriera? Perché sapeva come proteggersi le spalle? Cosa dice un tubetto di crema scaduto? Oggi mi sento proprio acido! Perché i fantasmi non usano la crema solare? Perché preferiscono restare pallidi? Come si chiama una crema solare molto economica? Crema da 4 soldi! Cosa fa una crema solare a una festa? Si spalma tra la folla!
1: Troppo

questo non è un programma di dediche richiesta. No, no, no e no. Ho detto no. E poi dopo ci ricasco sempre. Dico, va bene, dimmi. Un salutone a Franca che vuole ascoltare il prossimo brano e dedicarlo tutto all'amore della sua vita, Sebastiano. Oh, allora il brano è Tu cosa fai stasera di Noemi, che ora arriva. Anzi, a proposito, un salutone a Noemi, un abbraccio, so sicuramente, dai, la rivedremo al più presto veramente sui palchi. E allora, eccola.

0: Sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
3: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
5: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e i sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
6: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, la voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
5: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
7: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
5: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
8: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
4: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne infatti tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
9: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende il nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
10: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
9: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci. Quali sono quelli più efficaci? Silvia Natoli dell'Università di Pavia.
11: È il percorso del paziente, deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
9: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
12: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
4: Per questa edizione è tutto da Marco Carattolo, arrivederci.
13: 13 agosto 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova, il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar, nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce, nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak, nel 1979, e i cantanti Ron, nel 1953, e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con...

0: Disco Novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco Novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: hit dalla loro parte, sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 13 agosto. Ariete, con la luna di oggi puoi recuperare efficienza e concentrazione sul lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito. Potresti avere la sensazione che tutto debba essere sistemato immediatamente e invece puoi prenderti del tempo. Cancro, la luna ti aiuta a recuperare lucidità dopo le emozioni intense dei giorni scorsi. È una giornata favorevole per parlare, chiarire e mettere ordine nei rapporti personali. Leone, dopo la potente energia che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno, aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te. Potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta. La luna favorisce i rapporti di amicizia, le collaborazioni, ma anche i progetti condivisi con altre persone. Sagittario, la luna in Vergine illumina il settore delle ambizioni e della carriera. Dopo giorni caratterizzati da forti intuizioni, ora devi dimostrare quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Splenderà il sole nel corso della giornata di giovedì sulla Puglia, salvo per un po' più di variabilità nel pomeriggio sui settori interni a ridosso dei rilievi, con la possibilità di qualche goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 35 gradi con caldo e afa molto intensi. La ventilazione inoltre sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Pronto signora, pronto, scusi. Niente, oggi puntatina coi fiocchi, abbiamo tante cose belle.
1: Di che cose?
0: Dentro la puntata.
1: Ma che puntata?
0: Di supermarket. La musica, le notizie assurde, le telefonate in giro per l'Italia.
1: No, non mi interessa. E come?

Ed è proprio una puntatina coi fiocchi quella di oggi, cari amici, bentornati. Incomincia Supermarket Show anche oggi con voi, Daniele Dalmuto al microfono, a dirigere questo folle e bizzarro supermercato virtuale. E c'è tanta buona musica in questa puntata, come poi non vi facciamo mai mancare le interviste, le situazioni assurde e soprattutto quelle imbarazzanti telefoniche, perché non mancano mai. Detto questo, mettete la monetina nel carrello. Mamma, mamma.

Ed anche oggi puntuali con il nostro almanacco che ricorda beata Isotta della chiave di scorta. Isotta aveva sempre una chiave di riserva per tutto, anche per cose che non chiudevano. Un giorno salvò un'intera strada rimasta chiusa fuori casa durante una pioggia improvvisa. Non serve aprire tutto, diceva, basta aprire qualcosa. È patrona delle soluzioni pratiche e delle emergenze quotidiane.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, mi perdoni, ma questa storia della chiave di scorta.
0: Cosa ha detto?
1: La chiave di scorta, quella di Isotta.
0: Io non la conosco, lei non sa di chi è.
1: Ma la chiave dov'è?
0: Ma cosa dice? Ma che chiave vuole?
1: No, la chiave è quella per aprire qualcosa.
0: La chiave? Ma chi è lei? Mi scusi, ma chi è lei?
1: Supermarket.
0: Il supermarket?
1: Sì.
0: Io sono un supermarket, ma lei si è sbagliato.
1: Ah, per quello forse.
0: Supermarket, adesso.

0: E adesso invece rimaniamo in casa, siamo a Torino. Don Paolo, finito processo per aver convinto i parrocchiani a versargli centinaia di migliaia di euro. Non ho mai commesso illeciti o reati, ho solo cercato di aiutare i bisognosi, con questa frase Don Paolo Bianciotto ha chiuso le dichiarazioni spontanee rese in aula davanti al giudice Riccardo Ricciardi al Tribunale di Torino, dove l'ex parroco di Pinerolo di 82 anni è imputato per circonvenzione di incapaci. Secondo l'accusa avrebbe convinto alcuni parrocchiani a versargli somme ingenti approfittando delle loro fragilità. Se la famiglia di una delle presunte vittime si è costituita parte civile, paese piemontese non mancano i fedeli che continuano a difenderlo. Secondo gli avvocati difensori Vladimiro Lanzetti e Simone Chiappori, Don Bianciotto aveva spesso anticipato denaro personale per sostenere interventi e attività della parrocchia, accumulando così dei crediti. Adesso mi resta solo più la mia pensione, anche perché ho usato molte risorse anche per aiutare i bisognosi, ha aggiunto. Secondo quanto ricostruito da Torino Today, il parroco viene da una famiglia molto benestante, con proprietà immobiliari, compreso un albergo a Bordingen, e liquidità. È stata citata inoltre una vicenda indicata come estranea al processo, presunti regali per circa 800.000 euro alla perpetua.
1: Sì, pronto,
0: scusi, no, questa storia della perpetua. Della perpetua e del parroco.
1: Ma io non so niente.
0: No, perché è successa a Torino, in realtà, l'abbiamo letto adesso.
1: Non lo so.
0: Lei non ha mai sentito parlare di questa perpetua?
1: No.
0: Ho capito, neanche del parroco.
1: No.
0: Ho capito. Allora, pace bene.
1: A noi di piacere.

0: Ma da quanto siete dentro supermarket? Non è da tanto, abbiamo appena incominciato e andremo ancora avanti.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. No, semplicemente oggi avremo una ballata più lenta e intensa.
0: Che cosa?
1: Una ballata intensa, lenta, blues, Midnight Blues si chiama.
0: No, niente.
1: Però possiamo metterla noi?
0: No, no, no.
1: Come facciamo a farla ascoltare?
0: Ah, niente, niente. Buonasera.
1: Ma devo far play?
0: No, no.
1: Ma come no, no? Noi dobbiamo farvela ascoltare. Stiamo parlando di Midnight Blues, una lenta e intensa ballata blues che mette in mostra il lato più emotivo e malinconico di Bonamassa. La chitarra crea un'atmosfera notturna, come suggerisce il titolo, e la voce trasmette profonda introspezione. È una delle sue interpretazioni più sentite e frequentemente eseguite nei concerti dal vivo, consolidando la sua reputazione come interprete capace di toccare l'anima dell'ascoltatore.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa. No, le volevo chiedere alla fine se lei è stata toccata da questa canzone.
0: Quale canzone?
1: Midnight Blues, quella che abbiamo trasmesso ora.
0: Oh, no, non ho sentito nulla. Grazie, buonasera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, scusi. No, gentilmente, le olive, se non sono le taggiasche, è la stessa cosa per il coniglio?
0: Non ho capito.
1: No, le olive, cioè, se facciamo le olive normali.
0: Con chi vuole parlare?
1: Per il coniglio alla cacciatora.
0: Non ti capisco.
1: No, il coniglio al forno, la cacciatora, chi l'ha ordinato?
0: Non ho ordinato niente, nessuno.
1: E chi lo mangia adesso?
0: Non lo so, che mi devi dire a me? A chi chiami tu?
1: Ma scusi, non è località Pretaro, Rivodutri?
0: No, no, è sbagliato.
1: Nobili?
0: No, è sbagliato.
1: E adesso che ci faccio col coniglio?
0: Coniglio mangilo tu, non lo so.
1: Ma io non c'ho le olive.
0: Ho capito, no, io sto a Rieti.
1: Ho capito, le olive di Rieti voleva? Le olive di Rieti?
0: Sì, sto a Rieti, sì.
1: Appunto, quindi le olive dove le prendiamo?
0: Non lo so.
1: No, il coniglio alla fine, come lo facciamo? La cacciatora o al forno?
0: Fai la forno, è meglio.
1: Al forno? A che ora passate a prenderlo?
0: Alle 9.
2: DDL Cieli Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: not going to fight about this, okay?
1: Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
2: Amici di Supermarket Show, ora torna con noi un artista che è già stata nostra ospite un po' di tempo fa. Stiamo parlando di Lane, che abbiamo ascoltato tempo addietro con il singolo Giravolte. Quest'oggi invece torna con una nuova uscita che si chiama Cosa ne so. Lane, bentornata a Supermarket.
3: Ciao a tutti, ciao ciao.
2: Ciao Lane, è un piacere avere la tua solarità all'interno del nostro programma. Allora, in questo brano diciamo che l'amore non è solo un sentimento, ma una scelta da rinnovare ogni giorno. Qual è il colore dell'amore che più ti ha ispirato in questa, nella scrittura di questo brano?
3: Allora, solitamente tutti direbbero il rosso, anche perché comunque è vicino a San Valentino, di solito il colore dell'amore è il rosso, ma io invece penso che il colore dell'amore sia l'arcobaleno, perché tutti i colori sono i colori dell'amore.
2: Bellissimo, mi piace questa immagine, ti do ragione effettivamente, perché è così, effettivamente tanti colori rappresentano l'amore. Ma tu dici che l'amore è restare insieme sia quando sorge il sole che quando cala la notte. Cosa significa per te oggi vivere un legame come se fosse sempre la prima volta?
3: Beh, sicuramente nel mondo di adesso è complicatissimo pensare di vivere il proprio rapporto come se fosse la prima volta, ma è anche la chiave per fare in modo che il rapporto non si spenga e per rinnovarsi ogni giorno, per riscoprirsi ogni giorno, anche se si sta insieme da tanto tempo. E secondo me potrebbe essere la vera e propria chiave per fare in modo che il rapporto rimanga un rapporto vivo e vero.
2: Ascolta Lane, quali sono i progetti per il futuro, visto che sei appena uscita con un nuovo singolo? C'è in cantiere, non so, la produzione di un album, qualcosina che ancora ci vuoi tenere segreto? Cosa stai organizzando per il tempo che verrà?
3: Allora, sicuramente nel cassetto ci sono tantissimi singoli che sono pronti per uscire, però nel cassetto ancora più grande, quello

0: un segreto.
1: Va bene, dai, noi siamo sempre qui comunque ad attendere le tue novità. Allora, Lane, prima di ascoltare Cosa ne so, dei contatti social da ricordare a chi ci sta ascoltando per cercarti sul web.
0: Certo, io sono su tutti i social del mondo, probabilmente. Sono su Instagram come Lane scrittolane trattino basso official, sono su Facebook sia sulla pagina dell'artista dove mi chiamo Lane, sia nella mia pagina privata come Giorgia Tamburini, rispondo a tutti. Sono anche su TikTok sempre come Lane trattino basso official, poi Snapchat non me li ricordo più, però comunque sono in tutti i social.
1: Tutti, li hai presi tutti, dai, anche quelli che dovranno uscire, diciamo così.
0: Esatto.
1: Lane, un abbraccio forte forte, in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e grazie per essere ritornata a Supermarket.
0: Grazie mille a voi, ciao a tutti.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Le edizioni del giornale radio di Supermarket Show a brevissimo.

0: onda il giornale radio.
1: Benvenuti a questa edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Scambio fatale in farmacia. Un uomo acquista quello che credeva essere un sedativo per i bronchi, ma per un errore di etichettatura ingerisce uno sciroppo progettato per indurre la tosse a scopo diagnostico. Non smette di tossire da 3 giorni. I condomini chiedono lo sfratto. Lo sciroppo per la tosse in realtà provocava la tosse.
2: Ma chi è che parla?
1: Supermarket, abbiamo letto la notizia al GR.
2: Cosa? Certo.
1: No, dicevo, lei aveva preso lo sciroppo che faceva venire la tosse?
2: No, io non ho preso nessuno sciroppo.
1: Ah, chi l'ha ordinato quindi?
2: Guarda che noi non l'abbiamo ordinato.
1: Ah, perché non avete tosse voi, cioè da provocare, no?
2: No.
1: Ho capito, la saluto.
2: Saluto.
1: Dramma alla lotteria locale, vince un prosciutto crudo da 15 kg ma il gancio cede proprio durante la consegna colpendolo alla testa. L'uomo in coma da 6 anni è diventato il simbolo della sicurezza nei premi gastronomici.
3: Il prosciutto crudo. Ma quel che lei ha sbagliato.
1: No, quello che è andato a ritirarlo e gli è caduto in testa, sentito?
3: Guardi che io sono una persona che c'erano 8 anni e non c'entro ben niente col prosciutto che è caduto in testa.
1: No, non a lei, ci mancherebbe, perché farebbe anche male, però è successo a uno che avrebbe vinto un prosciutto, no? È andato a ritirarlo e nello sganciarlo dal gancio gli è dato in testa.
3: Ai amici, capisco, guarda, io adesso ho dei lavori da fare,
1: ho capito, allora buon lavoro.
3: Sì.
1: Fisco, arriva la tassa cristalli, il governo annuncia una nuova imposta sui finestrini dell'auto. Il calcolo del bollo dipenderà d'ora in poi dalla superficie totale dei vetri, previsti rincari sino al 20% per i possessori di monovolume.
3: Pronto,
1: per questa storia dei metri cubi dei vetri dell'auto.
4: Guarda che ha sbagliato il numero, arrivederci.
1: Però per il fisco dicevano, abbiamo letto adesso.
4: Sì, assolutamente.
1: Agenzia delle Entrate e Algoritmi, da marzo il fisco potrà monitorare quanta musica acquistiamo online, sotto la lente di ingrandimento soprattutto i collezionisti di vinili e gli abbonamenti premium. Chi spende troppo in musica ha redditi nascosti.
5: A me non interessano.
1: Ho capito, però avrà pure acquistato ultimamente qualche disco.
5: Nessuno.
1: Ah, quindi non incorre nel rischio dei nuovi controlli, ecco.
5: Io che non compro dischi saranno 40 anni.
1: Ah, beh, tanto tempo fa. Se si ricorda, così per curiosità, qual è stato l'ultimo disco che ha comprato?
5: Ho 74 anni, si figuri se lei se mi ricordo quando ho comprato l'ultimo disco.
1: Quindi gli anni di Nilla Pizzi, forse quegli anni lì, Iva Zanicchi.
5: Comunque non mi interessa niente.
1: Va bene, la saluto, prego, la saluto.
5: La ringrazio.
1: E chiudiamo con follia al supermercato. Chiede un etto di salame, ma il salumiere gli serve 2 etti di pancetta affumicata. La discussione al bancone è sfociata in una rissa colossale che ha coinvolto l'intero punto vendita. Il tragico bilancio è di 16 feriti gravi e 2 morti.
6: Non ho capito.
1: La pancetta affumicata anziché il salame.
6: Ma ci fa dai numeri lei? Non ho capito.
1: No, al supermarket. Ha sentito che avevano litigato per sta storia del salame.
6: Ma vada a curarsi un po', è meglio, vada.
1: E questa era l'ultima notizia per il nostro GR di Supermarket Show, appuntamento alla prossima.

Siamo giunti al termine di questa puntata di Supermarket Show, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia, spero di avervi strappato un sorriso, e detto questo ci sentiamo ovviamente alla prossima. Togliete la monetina nel carrello perché Supermarket sta per chiudere.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: benvenuto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Splenderà il sole nel corso della giornata di giovedì sulla Puglia, salvo per un po' più di variabilità nel pomeriggio sui settori interni a ridosso dei rilievi, con la possibilità di qualche goccia di pioggia. Temperature massime intorno ai 35 gradi con caldo e afa molto intensi. La ventilazione inoltre sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Sono le 12:59.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: sono le 13 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Radio Idea.

0: 13 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia, affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: Ottica Allegretti, la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Sono le 14 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 13 agosto, buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. Papa e sacerdoti uniti nel martirio durante le persecuzioni romane sotto l'imperatore Massimino il Trace. Oggi ricorre anche la Giornata Internazionale dei Mancini, un'iniziativa nata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide quotidiane e i miti legati all'uso prevalente della mano sinistra. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1961, inizia la costruzione del muro di Berlino. Durante la notte le autorità della Germania Est iniziano a erigere blocchi di cemento e filo spinato per dividere Berlino Est da Berlino Ovest, dando vita al simbolo per eccellenza della Guerra Fredda. Nel 1995 Michael Schumacher vince l'ultimo GP con la Benetton in Belgio. Il campione tedesco conquista la vittoria sul circuito di Spa-Francorchamps, rimontando dalla 16ª posizione in griglia di partenza. Nel 2004 iniziano i giochi della 28ª Olimpiade d'Atene. Le Olimpiadi moderne tornano nella loro patria d'origine, la Grecia, con una cerimonia d'apertura spettacolare ed emozionante. I nati di oggi: Alfred Hitchcock, regista e produttore cinematografico britannico, maestro incontrastato del brivido e del suspense, autore di capolavori senza tempo come Psycho, La finestra sul cortile e La donna che visse due volte. Fidel Castro, rivoluzionario e politico cubano, figura centrale della storia del Novecento e guida della Repubblica di Cuba per quasi 50 anni. Fidelia Narducci, attrice e doppiatrice italiana, voce di celebri personaggi del cinema e della televisione. Il fatto del giorno ci riporta alle prime ore di questo 13 agosto 1961. Le truppe della Repubblica Democratica Tedesca sigillarono il confine tra il settore sovietico e i settori occidentali della città di Berlino. In poche ore famiglie e amici vennero separati da barriere improvvisate che nei mesi successivi si trasformarono in un imponente muro di cemento armato lungo oltre 150 chilometri e presidiato dalle guardie di frontiera. Quel muro, eretto per impedire la fuga dei cittadini verso l'ovest, avrebbe diviso la città e il mondo per oltre 28 anni, fino alla sua storica caduta il 9 novembre 1989. È tutto, a voi ancora l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Puglia, venti deboli a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime che raggiungeranno i 34-35 gradi, quindi comunque qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Clima già molto mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 26-27 gradi. Il tutto in un contesto in prevalenza solare. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Bam Bam Bambina.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 13 agosto. Ariete, con la luna di oggi puoi recuperare efficienza e concentrazione sul lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito, potresti avere la sensazione che tutto debba essere sistemato immediatamente e invece puoi prenderti del tempo. Cancro, la luna ti aiuta a recuperare lucidità dopo le emozioni intense dei giorni scorsi, è una giornata favorevole per parlare, chiarire e mettere ordine nei rapporti personali. Leone, dopo la potente energia che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno, aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te, potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta. La luna favorisce i rapporti di amicizia, le collaborazioni, ma anche i progetti condivisi con altre persone. Sagittario, la luna in Vergine illumina il settore delle ambizioni e della carriera. Dopo giorni caratterizzati da forti intuizioni, ora devi dimostrare quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Puglia, venti deboli a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime che raggiungeranno i 34-35 gradi, quindi comunque qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Clima già molto mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 26-27 gradi. Il tutto in un contesto in prevalenza solato. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Sono le 17:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: E qui con noi troviamo un collega, un amico, Biagio Mannino. Ecco, dopo tanti anni di collaborazione vedo che sei qui a condurre una conferenza molto importante. Ricordiamo ai nostri telespettatori e altresì ai radioascoltatori di cosa avete parlato.
2: Sì, grazie Massimo, fa molto piacere anche a me incontrarti e rivederti in queste occasioni. È stato un convegno molto importante organizzato dal Comitato di Mutuo Appoggio Lavoratori Radio TV che è qui di Trieste, nato anche per difendere quella che è di quello che è il principio fondamentale, ovvero la libera espressione nell'ambito anche delle attività giustamente giornalistiche. È stata un'occasione importante per parlare di quel rapporto estremamente delicato rappresentato da quello che accade intorno a noi, ovvero le guerre, quelle maggiormente conosciute, quelle in Ucraina, quelle ovviamente in Palestina, e il ruolo che hanno i giornalisti nell'ambito di questa situazione. Come relatori abbiamo avuto Raffaele Oriani, Nico Piro e Giorgia Audiello, tre figure che assolutamente hanno rappresentato un motivo di grande interesse per questo incontro, che ha visto anche la partecipazione del pubblico in modo attivo, con numerosissime domande alla fine dello stesso convegno, andando a dimostrare poi effettivamente quanto alto sia l'interesse per questi argomenti. Ripeto, un argomento molto delicato, anche perché oggi il mondo del giornalismo si pone di fronte a degli interrogativi sicuramente importanti, ma anche di fronte a una certezza, ovvero quella che il giornalismo è sostanzialmente in una fase di crisi, in una crisi di identità che, se vogliamo, ha avuto una spinta acceleratrice a partire proprio da quel 2020, che ha rappresentato il punto di fine, se vogliamo, di una sorta di normalità e un punto di inizio di un qualche cosa che deve essere ricercato. Ovviamente in quest'ambito anche fondamentale è il ruolo del giornalismo, dove i giornalisti ovviamente sono chiamati ad avere una forte responsabilizzazione nei confronti anche della propria deontologia professionale. Non possiamo però dimenticare che il giornalista in quanto tale non può diventare il capro espiatorio di determinate situazioni, ma è altrettanto vero che il giornalista ha il dovere, così come il diritto, di osservare, raccontare, criticare, perché no, anche apprezzare, sicuramente non quello di accontentare indifferentemente chi. Insomma, ci troviamo in un periodo di grande cambiamento, di passaggio, ma incontri come questi portano a una riflessione e cercare appunto anche di rimediare a tante situazioni, anche errori e sbagli fatti nel passato.
1: L'informazione che è cambiata dopo la pandemia?
2: Un'informazione che è cambiata anche la pandemia, dopo la pandemia forse ha avuto un'accelerazione quel cambiamento. Ecco che in questo momento è importante interrogarsi su quanto accaduto, proprio per cercare di ritornare in una direzione di un giornalismo che sia effettivamente espressione di libertà secondo i principi ovviamente sanciti dalla nostra Costituzione, l'articolo 21. Il giornalismo libero che appunto non vuole andare a convincere, ma vuole andare ad informare, è assolutamente importante.
1: Quindi possiamo dire, insomma, non propaganda, ma informazione pura, vera e propria.
2: Assolutamente, la propaganda deve rimanere fuori, non si concilia con il contesto del giornalismo. Ecco perché in quest'ambito diventa importantissimo appunto riuscire a trovare anche i nuovi punti di riferimento. In un mondo, quello della stampa, che sicuramente è influenzato da contesti esterni, ma è altrettanto vero che deve guardarsi intorno, perché oggi informazione e comunicazione, grazie anche al mondo di internet e di tutto ciò che intorno ad esso gravita, ebbene ovviamente si trova ad affrontare anche in questo caso una valutazione del cambiamento. Si chiedono tante cose, sicuramente quello che il giornalista deve saper dare anche per riuscire a rimediare al contesto di concorrenzialità che si è venuto a creare, deve dare professionalità. Quindi la professionalità al centro dell'attenzione, che deve essere ovviamente non solo sviluppata, ma in certi casi anche recuperata.
1: Ecco, un'ultima cosa, Biagio, ricordiamo il tuo blog informativo, il tuo sito informativo Vento di Nord-Est.
2: Ti ringrazio, il vento di nord-est, che è un blog, il mio blog personale, che tenta, sottolineo tenta, di dare appunto un'informazione che sia obiettiva, ripeto, senza mancare ovviamente delle critiche o degli apprezzamenti, ma sicuramente non con l'intenzione di andare verso il convincere, quanto piuttosto di offrire un punto di vista sul quale riflettere.
1: Ricordiamo il link.
2: Il link è www.ventodinordest.com.
1: Grazie a Biagio Mannino, buon lavoro e complimenti.
2: Grazie a te Massimo Bonella.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Novità di questa nuova settimana, c'è un'artista di origine congolese ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: Sono le 19 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Puglia, venti deboli a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime che raggiungeranno i 34-35 gradi, quindi comunque qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Clima già molto mite al primo mattino con temperature minime intorno ai 26-27 gradi. Il tutto in un contesto in prevalenza solare. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore non mancheranno ampie schiarite in Puglia, venti deboli a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il caldo continuerà a farsi sentire con temperature massime che raggiungeranno i 34-35 gradi, quindi comunque qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Clima già molto mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 26-27 gradi. Il tutto in un contesto in prevalenza solare. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 22.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole e più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Cancro, la luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete, non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi.